langi sena manga butungu stando sami sona lese sangi sena manga mnande izala kutange sangi sena manga.